0: Aquí tenemos a Mario Biondi, de Italia. Nuevo. Dimentichiamoci. Antes era Gabbana haciendo Outstanding. Y Rafael Sadik con una de Dylan. Esta es la música de Tao aquí en Rock and Pop, como todos los viernes a la noche. Y hasta las 12 nos quedamos.
1: No puoi chiedere ad un fiume di finire tra le dune di un deserto che l'asciugherà. Non puoi chiedere ad un uomo di svanire come un tuono.